Adiutore nostri, in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in trance di creatura esista, presimo legno, e di un antartio tuo, e al tuo principio, per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre,